Gloria all'ebbrezza e all'amore che ha vinto e al malattino la

noi si sogna e ballato da formicola di lanterne e riserve di soldati di il gran tamburo del tempio verde da stridon le pigite ciabatte di che grida